0: Γιατί. Τι νόμιζες ότι ακούς? Heart 94,2.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot.